cos'è stato tutto quello che la classe superiore ha pagato di sé, ha reso sacro la proprietà, la famiglia, questo refettorio istituzionalizzato.